Radio.

0: Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio Radio. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio Radio. Radio, radio, radio. Non chiedi, non chiedi, non chiedi. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio.
1: Record, record,
0: radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio.
2: Sognavo, sognavo, sognavo.
0: Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio.
3: Stanotte, stanotte, stanotte, stanotte, stanotte, stanotte.
0: Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio.
4: So.
0: Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio.
1: Radio.

Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio

Radio.

0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio Radio.
1: Sognavo.
2: Radio.
0: Radio. Radio. Radio.

0: Liquidat.
1: Rad. Radio. The radio.

Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio

0: Radio. Radio. Radio. Radio, emerge, emerge, emerge.
1: Radio, radio, radio.
0: Radio. Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio Radio. The radio.

Maggio, maggio, maggio, maggio, maggio, maggio.

Per aiutare. Radio.

Radio.

Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio
Radio.
Radio.
Radio.
Stock.
Radio,
Radio,
Radio.
Radio.

0: Maggio.
1: Nuova.
2: Torna.
3: Nella

0: ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: A te, a te, a te, a te, a te, a te.
2: Eper, eper, eper, eper, eper, eper. Lignan, lignan, lignan, lignan, lignan, lignan.
3: Maggio, maggio, maggio, maggio, maggio, maggio.
4: Nuova, nuova, nuova, nuova, nuova.
5: Liquida, liquida, liquida, liquida, liquida, liquida.
6: Le grand, le grand, le grand, le grand, le grand, le grand. Autosi, autosi, autosi, autosi, autosi, autosi.
7: Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio.
8: Up, up.
7: Radio, radio, radio.
8: Oi, oi, oi.
7: Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio. Radio, radio, radio.

0: Radio.
1: Ho bisogno.
0: Radio.
2: Forse.
0: Radio. Radio.
3: Radio.

Radio.
radio
Radio,
Radio.
Radio.
radio
Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio
Radio.

Dulami, dulami, dulami, dulami, dulami, dulami, dulami.

0: Play.
1: A te. Liquida.

0: Autosi.
1: Per aiutare.

0: nasce chi. Torna.
1: Nella. Radio.
2: Stanotte.
1: Radio.
2: I come on.
1: Radio. Radio.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Autosile e Fiat sorprendono ancora. Nuova 500 e grande Panda, stesso prezzo. Da oggi entrambe da 14.950 euro. Scegli l'icona di stile perfetta per la città. Oppure la nuova grande Panda, spaziosa, tecnologica e pronta a tutto. Due modi diversi di vivere Fiat, un solo prezzo. 14.950 euro. Corri da Autosile. La tua prossima Fiat ti aspetta. Aperti anche sabato e domenica a Villorba e Montebelluna.
2: Impresa edile? Artigiano? Fai da te? La risposta è Big Matt Repro. Tutto per l'edilizia, ferramenta e Velux. Per tutto maggio, Big Promo. Schiuma poliuretanica Big Matt Universale con pistola. Alto potere isolante a soli 3,90 euro più IVA. Big Matt Repro, Artendi Fonzaso, Feltre, Cencenighe e su repro.bigmat.it.
3: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
4: Sabato 30 maggio alle 17 a Belluno in via Vecellio 77 inauguriamo il nuovo showroom Veneta Cucine di Pancera Arreda. Un evento esclusivo tra design, gusto ed eleganza. Show cooking con lo chef Andrea Filippi e una raffinata selezione di vini in degustazione. Veneta Cucine e Pancera Arreda. Il piacere di sentirsi a casa con stile.
2: Guida sicuro, cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia all'Emporio dell'Auto, fino al 50% di sconto e oltre sulle migliori marche di pneumatici estivi e autoaccessori. Scopri le offerte a metà prezzo su porta bici per gancio traino per due e-bike a 390 euro. Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net. Anche revisioni moto.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni qui.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la crema pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto.
5: Nuova Farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
6: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
5: Nuova Farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
7: Ma dove siete?
8: Siamo ancora in coda.
7: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
9: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
10: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
11: Domenica 1 giugno ti aspettiamo a Latterie Aperte, l'atteso evento di Unione Montana Valbelluna.
12: Le latterie di Camolino, Sedico, Frontin, Lentiai, Sant'Antonio di Tortal e Valmorel aprono le porte a degustazioni e dimostrazioni.
11: Ricche attività per tutti, giochi, camminate, escursioni in bicicletta.
12: Imperdibili cene a tema con gli assaggiatori ONAF. Tutte le info su valbelluna.bl.it.
13: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... secondi.
14: Nuova Toyota IgoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
13: Lo rifacciamo?
15: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
16: Ciao Sara.
17: Ciao! Senti, stasera partita padel?
16: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
17: E usa Therapist.
18: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
16: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
18: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
19: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

0: Milanese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Fa discutere il cartello No Camper comparso vicino al Passo Giau in località Fedare di Colle Santa Lucia. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ne ha chiesto la rimozione immediata, sostenendo che non sarebbe conforme al codice della strada. Il sindaco Paolo Frena ha spiegato che il divieto deriva da una vecchia ordinanza del 2011 e che il comune verificherà la situazione. Al centro del confronto anche il tema dell'overtourism nei passi dolomitici, sempre più frequentati durante la stagione estiva.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio

Visual Belluna entra nel futuro e da oggi la puoi ascoltare direttamente dal tuo smart speaker. Per entrare nel mondo di Radio Valbelluna dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna.

0: il meglio della settimana. Tutto nel weekend.
1: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
2: Il modo in cui utilizziamo lo smartphone potrebbe rivelare a quale generazione apparteniamo. A sostenerlo è un influencer americano che ha osservato le diverse abitudini di scrittura tra giovani e adulti. Secondo la teoria, i più giovani digitano velocemente con due pollici o usando lo scorrimento sullo schermo, mentre le persone più adulte tendono a utilizzare anche l'indice e movimenti più lenti. Secondo l'influencer, con l'età cambierebbe anche la mobilità delle mani, influenzando il modo di usare il telefono.
1: Mondo Rosa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Regalati una nuova emozione firmata Scavolini. Ora ancora più facile e conveniente con Mioranza Arredamenti.
2: Scegli la tua cucina completa con il set di elettrodomestici Bosch e il forno a vapore multifunzione in omaggio. In più ti regaliamo il piano ingresso al prezzo del laminato.
1: Solo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo. Promo valida fino al 15 giugno.
2: Seguici su Facebook.
3: È un consiglio! Raserba Oleomac GV53 a scoppio, semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trattora John di Limana.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone degli pneumatici usati?
5: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
4: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
5: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
4: A San Pietro in Gù, sul web e social.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Maggio extra vantaggio. Scopri la selezione S2 extra vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
3: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Nasce Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid, GPL senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com.
5: Kia Nord Auto ti aspetta a Treviso, Sanfior, Montebelluna, Sedico e San Martino di Lupari.
6: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trechiana con la promo apertura. Sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Scopri di più su farmaciedolomiti.it.
7: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
8: Manzotti Automobili, la tua nuova concessionaria Peugeot a Romano De Zelino, Cittadella, Castelfranco Veneto e Ponte nelle Alpi. Manzotti Automobili.
9: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station, in zona Paludi dal Pago.
10: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAEG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
11: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
12: Torna Latteria Aperta in Valbelluna. Domenica 1 giugno, dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi orari su valbelluna.bl.it.
13: Autosile e Fiat sorprendono ancora. Nuova 500 e grande Panda, stesso prezzo. Da oggi entrambe da 14.950 euro. Scegli l'icona di stile perfetta per la città. Oppure la nuova grande Panda, spaziosa, tecnologica e pronta a tutto. Due modi diversi di vivere Fiat, un solo prezzo. 14.950 euro. Corri da Autosile. La tua prossima Fiat ti aspetta. Aperti anche sabato e domenica a Villorba e Montebelluna.
14: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
0: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
3: Ma dove siete?
4: Siamo ancora in coda.
3: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
6: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Autosile e Fiat sorprendono ancora. Nuova 500 e grande Panda, stesso prezzo. Da oggi è

0: entrambe da 14.950 euro. Scegli l'icona di stile perfetta per la città, oppure la nuova grande panda, spaziosa, tecnologica e pronta a tutto. Due modi diversi di vivere Fiat, un solo prezzo, 14.950 euro. Corri da Autosile, la tua prossima Fiat ti aspetta. Aperti anche sabato e domenica a Villorba e Montebelluna.
1: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
2: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
3: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
4: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
3: Scopri le offerte su isaresidence.com.
5: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco. Un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno, dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista. Scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
9: Torna Latteria Aperta in Valbelluna. Domenica 1 giugno, dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi orari su valbelluna.bl.it.
10: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
11: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi dal Pago.
12: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
13: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
12: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o un ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
13: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
12: A San Pietro in Gù, sul web e social.
14: Accanto a te, Radio Valbelluna.

0: la normalità non fa per voi, rete pazza.
1: La via di fuga verso le notizie più pazze del web.
2: Negli Stati Uniti un gruppo di anatroccoli è diventato protagonista di un video virale mentre scivola lungo la parete di una diga come in un parco acquatico. Le immagini sono state riprese in Kentucky da una donna durante una corsa mattutina vicino al lago cittadino di Campbellsville. Nel filmato si vedono i piccoli scendere velocemente lungo la struttura e poi risalire verso la mamma anatra che li osserva dall'alto. Il video ha conquistato migliaia di utenti sui social per la scena curiosa e divertente, trasformando una normale giornata sul lago in uno spettacolo irresistibile.
0: Se la normalità non fa per voi, rete pazza.
1: La via di fuga verso le notizie più pazze del web.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Ogni giorno con te, Radio Valbelluna.

Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: il meglio della settimana. Tutto nel weekend.
1: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
2: Sempre più persone scelgono il ghosting, cioè interrompere ogni contatto senza spiegazioni dopo un appuntamento o una conoscenza online. Secondo alcuni esperti, il fenomeno sarebbe legato soprattutto alle app di incontri, che danno l'illusione di avere infinite possibilità a disposizione. Un sondaggio rivela che il 75% dei single ha subito almeno una volta questo comportamento. Molti preferiscono sparire piuttosto che affrontare un confronto diretto o una conversazione scomoda. Gli psicologi spiegano che il ghosting può creare insicurezze e frustrazione, soprattutto in chi lo subisce senza comprenderne il motivo.
1: Mondo Rosa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Fino al 3 giugno continuano le imperdibili offerte dei supermercati Canguro, come prosciutto crudo nazionale a 1,99 letto, ricotta latte Busche a 39 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.

0: aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi Dalpago.
2: Autosile e Fiat sorprendono ancora. Nuova 500 e grande Panda, stesso prezzo. Da oggi entrambe da 14.950 euro. Scegli l'icona di stile perfetta per la città. Oppure la nuova grande Panda, spaziosa, tecnologica e pronta a tutto. Due modi diversi di vivere Fiat, un solo prezzo. 14.950 euro. Corri da Autosile, la tua prossima Fiat ti aspetta. Aperti anche sabato e domenica a Villorba e Montebelluna.
1: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto. Aeroporti nel caos e rischio rincari.
6: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
7: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
8: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
7: Scopri le offerte su isaresidence.com.
9: Maggio extra vantaggio. Scopri la selezione S2 extra vantaggi. Più di 50 auto con oltre 1.500 euro di vantaggi aggiuntivi e servizi dedicati. Corri nel salone gruppo S2 più vicino a te.
10: Ciao Sara.
11: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
10: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
11: E usa Therapist.
12: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
10: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
12: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
13: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
14: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
13: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
15: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
16: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
15: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
17: Ma dove siete?
18: Siamo ancora in coda.
17: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
19: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
20: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
21: Torna, latteria aperta in Valbelluna. Domenica 1 giugno, dimostrazioni e assaggi nelle latterie del territorio. Escursioni, visite guidate e ricche attività per tutti. Eventi orari su valbelluna.bl.it.
22: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
23: Famila, con noi sei in famiglia.
24: Radio Valbelluna, ogni giorno con te. Radio Valbelluna.

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Sono più furbi, sono più svegli.
2: I clienti della Brix
1: spendono meno, mangiano meglio.
2: I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Nuova Farmacia Dolomiti dal 18 maggio ti aspetta nell'ampliata e innovativa sede di Trichiana, con ancora più assortimento, nuovi servizi di telemedicina, infermieristici e ampio parcheggio.
7: Festeggiamo insieme con la promo apertura. Fino al 30 maggio, imperdibile sconto 25% su tutti i prodotti esposti, come dermocosmesi, integratori, solari e su tantissime idee regalo.
6: Nuova Farmacia Dolomiti a Trichiana. Più servizi, più cura, più vicini a te.
8: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo!
9: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station, in zona Paludi dal Pago.
10: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.900

0: o qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
2: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto. Aeroporti nel caos e rischio rincari. La tua vacanza non deve essere un'impresa.
3: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
2: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
3: Scopri le offerte su isaresidence.com.
4: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
5: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
6: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
7: Ma dove siete?
8: Siamo ancora in coda.
7: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
9: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
10: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
11: Fino al 3 giugno continuano le imperdibili offerte dei supermercati Canguro, come prosciutto crudo nazionale a 1,99 letto, ricotta latte Busche a 39 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
12: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
13: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
12: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o un ragno, e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
13: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
12: A San Pietro in Gù, sul web e social.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la crema pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Radio Valle Luna.

di Radio Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok, Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Impresa edile? Artigiano? Fai da te? La risposta è Big Matt Repro. Tutto per l'edilizia, ferramenta e velux. Per tutto maggio, Big Promo. Pennelli e rulli professionali di varie misure, ideali per ogni tipo di pittura, con sconto extra 10%. Big Matt Repro, Artendi Fonzaso, Feltre, Cencenighe e su repro.bigmat.it.

0: e clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova?

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Nuova farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trichiana con la promo apertura. Sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Scopri di più su farmaciedolomiti.it. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
0: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Ma dove siete?
4: Siamo ancora in coda.
3: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
6: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
7: Liquidazione finale per chiusura. I migliori marchi di abbigliamento, calzature, outdoor e accessori con ulteriori sconti del 50, 60, 70% e oltre. Solo da Sport Station in zona Paludi Dal Pago. Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
8: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, San Fior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
12: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
13: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
12: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
14: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sentirsi a casa, Radio Valbellù.

nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Nuova farmacia Dolomiti dal 18 al 30 maggio ti aspetta nella nuovissima sede a Trechiana con la promo apertura. Sconto 25% su tutti i prodotti esposti. Scopri di più su farmaciedolomiti.it. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Sono le 22 e 56 minuti.
1: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

emozioni. Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

mondo di Radio Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: Radio Valbelluna.
1: Radio Valbelluna.
2: Ti amo,
3: I'm crazy for you.